Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Radio Formia, la tua amica di sempre.
1: Innamorato.

che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia, a respirare ogni cosa prima. Tu che ridi accanto a me, poche altre cose hanno un senso, al di là di quel che c'è, per noi due che non

dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse alla felicità.

di duri si voltano a guardarla per i suoi occhi scuri, si mangiano le mani quelli che non ce l'hanno.

0: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione sarebbe stata aggredita dall'uomo, che le ha procurato lesioni a ciglia e costole in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito alla denuncia della donna le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa D'Elia ha chiesto e ottenuto l'arresto e trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che dopo i roghi degli anni passati stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni cavi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre fino al pomeriggio di ieri una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata una richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il Comune e Acqua Latina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Ricillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il parco Ricillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti Fratelli d'Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto i tre esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul parco Ricillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,7%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti. Dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival del Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Paserini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Torna oggi, domani e domenica a Gaeta l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione, un evento che unisce la straordinaria tradizione enogastronomica del territorio a un autentico e profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed integrazione sociale. La manifestazione si terrà presso Villa delle Sirene dalle 18 a mezzanotte. Associazioni, cooperative e aziende locali proporranno il meglio delle produzioni tipiche e delle tradizioni culinarie. Il village, le strade del gusto e dell'inclusione si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna di Porto Salvo, organizzati dalla parrocchia di Santi Cosma e Damiano insieme all'associazione culturale ETS Gaeta. Alle 19 di oggi l'apertura ufficiale del villaggio, seguita dall'accensione delle luminarie e dallo spettacolo musicale Rotta Armonica, il canto del mare tra i vicoli di Elena, a cura dell'associazione Atena. Domani poi l'appuntamento con la musica con il concerto di Enrico Ruggeri, Electric Tour, alle 21:30. Domenica la tradizionale processione della Madonna di Porto Salvo alle 18, il giro bandistico del complesso musicale Ercole Montano, il concerto della Manhattan Swing Band, a chiusura della kermesse a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico. Per tutta la durata dell'evento saranno inoltre visitabili il santuario dell'Annunziata, la Cappella d'Oro dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 24. Nella suggestiva cornice della batteria La Favorita di Gaeta, nel cuore del quartiere medievale di Sant'Erasmo, l'associazione musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza domani alle 5:15 il tradizionale concerto al Levar del Sole con il fisarmonicista Matteo Tordiglione, già protagonista di numerose esibizioni in Italia, oltre che in Lituania ed Estonia, dove si è perfezionato sia come solista che in formazioni cameristiche. Il programma del concerto di domani all'alba comprende musiche di Egberto Gismonti, Philip Glass, Pietro Roffi, César Franck, Jan Tiersen, Gorka Hermosa, Antonio Vivaldi e Gioacchino Rossini. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con gli interventi dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. Alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste, sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto, sul mercato, la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acqua e Sapone, Mantova, Cam Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atlante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schininà, autori di ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Orosco della Dioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 7 agosto 2026 alla Chiesa ricorda San Donato e San Sisto secondo Papa. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina ci fa la festa e ci la date per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa Zedecca di Gustano. Siamo pronti alle 3.12 si inizia l'Ariete, cominciando come sempre l'Ariete, luna immobile e silenziosa che minaccia di addormentare il vostro entusiasmo. Accettate le proposte di svago di amici vari e l'obiettivo è oggi recuperare anche il sonno perduto in questo periodo. Dall'Ariete al Toro, atmosfera serena, una buona compagnia di amici e familiari, nonostante piccole piacevoli sorprese, l'insieme ispira tranquillità e stabilità emotiva. Dal Toro ai Gemelli, il passaggio da Luna in Pesci può diventare un ostacolo di desiderio di fare un salto di qualità nella vostra vita, maggior impegno e forza di volontà. Dai Gemelli al Cancro, configurazione celeste ricca e intrigante sotto il profilo della novità, in arrivo imprevisti che possono però trasformarsi in vantaggi, trattamenti estetici anche impegnativi avranno successo. Dal Cancro al Leone, anche se le vostre fantasie sono ardite, nei fatti volate basso, a parte il partner sul quale potete contare, restare un po' da soli vi farà molto bene. Dal Leone alla Vergine, ecco una giornata che in virtù dell'opposizione lunare offre punti di riflessione. La dolcezza unita alla tenacia è la chiave per spalancare portoni. Bilancia, giorno da sgobboni che accorcia le distanze tra voi e le vostre aspirazioni professionali. Perfino in famiglia vi guarda con occhi benevoli. Il dovere a volte fa rima con il piacere. Scorpione, se siete al settimo cielo potete ringraziare la Luna in Pesci, armonica e Mercurio in Capricorno, investimenti proficui e benefit nel lavoro, per un cambiamento tutto accade a chi sa aspettare. Sagittario, l'attenzione del campo pratico spinta dalla Luna e Mercurio in Capricorno non vi vedrà fare i salti di gioia, ma portafogli e famiglia gongolano. Capricorno, che momento vi aspetta, veramente memorabile, amichevole la Luna in Urano che vi servono energia positiva da spendere sul fronte del cuore, giornata intrigante per voi. Acquario, un clima forse non esaltante, ma foriero di bel concentrato di realismo e pratica, quello che occorre per dare sostanza alle fantasie. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. La Luna viaggia in una corsia preferenziale, grazie alla spinta di Mercurio e Urano. Iniziate a seminare in campi diversi da quello abituale. Controllate la voglia di polemizzare e organizzate tutto a modo vostro. Bene, tutto anche questo martedì 7 agosto 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Donato e San Sisto secondo Papa. Il sole già sorto alle 6.12, tramonterà alle 20.45, la luna calante si leverà a mezzanotte e 21, calerà domani alle 16.26. Diamo gli auguri a Gerry Scotti che come 70 anni, a Albertino che come 64 anni, a Megan Gill che come 51 anni. Che data da ricordare, 1974, il funambolo Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York. La frase del giorno: il pesce fresco se lo mangia il pescatore. Invece i pensieri questa mattina sono: temporale dispiaceri da lontano sono più neri, il numero delle pecore non fa paura al lupo. Sempre ben arrivato ciò che viene da San Donato. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo venerdì 7 agosto 2026, all'appuntamento con le stelle d'oroscopo Radioformia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a questa parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. California,
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione, sarebbe stata aggredita dall'uomo che le ha procurato lesioni a cinque costole e in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito la denuncia della donna, le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa Delia ha chiesto e ottenuto l'arresto e trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che dopo i roghi degli anni passati stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni casi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre fino al pomeriggio di ieri una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata una richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il Comune e Acqua Latina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Recillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il parco Recillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti di Fratelli d'Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto i tre esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul parco Recillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,7%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti. Dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival del Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero Il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Torna oggi, domani e domenica a Gaeta l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione, un evento che unisce la straordinaria tradizione enogastronomica del territorio a un autentico e profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed integrazione sociale. La manifestazione si terrà presso Villa delle Sirene dalle 18 a mezzanotte. Associazioni, cooperative e aziende locali proporranno il meglio delle produzioni tipiche e delle tradizioni culinarie. Il village, le strade del gusto e dell'inclusione si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna di Porto Salvo, organizzati dalla parrocchia di Santi Cosma e Damiano insieme all'associazione culturale ETS Gaeta. Alle 19 di oggi l'apertura ufficiale del villaggio, seguita dall'accensione delle luminarie e dallo spettacolo musicale Rotta Armonica, Il Canto del Mare tra i vicoli di Elena, a cura dell'associazione Atena. Domani poi l'appuntamento con la musica con il concerto di Enrico Ruggeri, Electric Tour, alle 21:30. Domenica la tradizionale processione della Madonna di Porto Salvo alle 18, il giro bandistico del complesso musicale Ercole Montano, il concerto della Manhattan Swing Band, a chiusura della kermesse a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico. Per tutta la durata dell'evento saranno inoltre visitabili il santuario dell'Annunziata, la Cappella d'Oro dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 24. Nella suggestiva cornice della batteria La Favorita di Gaeta, nel cuore del quartiere medievale di Sant'Erasmo, l'associazione musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza domani alle 5:15 il tradizionale concerto al Levar del Sole con il fisarmonicista Matteo Tordiglione, già protagonista di numerose esibizioni in Italia, oltre che in Lituania ed Estonia, dove si è perfezionato sia come solista che in formazioni cameristiche. Il programma del concerto di domani all'alba comprende musiche di Egberto Gismonti, Philip Glass, Peter Roffi, Cesar Frank, Jan Tiersen, Gorka Hermosa, Antonio Vivaldi e Gioacchino Rossini. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. E alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
10: Radio Formia informa. Sport. Sport.
9: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste. Sarà tutt'altra musica rispetto alla passata.

0: Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Sono le 7:37. Venerdì 7 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Ari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc-jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione sarebbe stata aggredita dall'uomo, che le ha procurato lesioni a 5 costole in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito la denuncia della donna, le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa D'Elia ha chiesto e ottenuto l'arresto e il trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che dopo i roghi degli anni passati stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni cavi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre, fino al pomeriggio di ieri, una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata una richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il Comune e Acqua Latina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Recillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il Parco Ricillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i 3 esponenti di Fratelli d'Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il Parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto i 3 esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul Parco Ricillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,7%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con un obiettivo chiaro, lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti, dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival del Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Paserini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Torna oggi, domani e domenica a Gaeta l'appuntamento con le strade del gusto e dell'inclusione, un evento che unisce la straordinaria tradizione enogastronomica del territorio a un autentico e profondo messaggio di solidarietà, autonomia ed integrazione sociale. La manifestazione si terrà presso Villa delle Sirene dalle 18 a mezzanotte. Associazioni, cooperative e aziende locali proporranno il meglio delle produzioni tipiche e delle tradizioni culinarie. Il village, le strade del gusto e dell'inclusione si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna di Porto Salvo, organizzati dalla parrocchia di Santi Cosma e Damiano insieme all'associazione culturale ETS Gaeta. Alle 19 di oggi l'apertura ufficiale del villaggio, seguita dall'accensione delle luminarie e dallo spettacolo musicale Rotta Armonica, il canto del mare tra i vicoli di Elena, a cura dell'associazione Atena. Domani poi l'appuntamento con la musica con il concerto di Enrico Ruggeri, Electric Tour, alle 21:30. 21:30. Domenica, la tradizionale processione della Madonna di Porto Salvo alle 18, il giro bandistico del complesso musicale Ercole Montano, il concerto della Manhattan Swing Band, a chiusura della kermesse a mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico. Per tutta la durata dell'evento saranno inoltre visitabili il Santuario dell'Annunziata, la Cappella d'Oro dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 24. Nella suggestiva cornice della batteria La Favorita di Gaeta, nel cuore del quartiere medievale di Sant'Erasmo, l'Associazione Musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Miano, organizza domani alle 5:15 il tradizionale concerto a Levar del Sole con il fisarmonicista Matteo Tordiglione, già protagonista di numerose esibizioni in Italia, oltre che in Lituania ed Estonia, dove si è perfezionato sia come solista che in formazioni cameristiche. Il programma del concerto di domani all'alba comprende musiche di Egberto Gismonti, Philip Glass, Pietro Roffi, César Franck, Jan Tiersen, Gorka Hermosa, Antonio Vivaldi e Gioacchino Rossini. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film, Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. E alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste, sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto, sul mercato, la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acque Sapone, Mantova, Cam Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atlante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schininà, autori di ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta,

0: invece io,
1: invece io
0: ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Orosco della Deuformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 7 agosto 2026 alla chiesa ricorda San Donato e San Sisto secondo Papa. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina per la festa ci darà per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa Zedecca di Gustano. Siamo pronti alle 3.12 silenzio totale, cominciando come sempre l'Ariete, luna immobile silenziosa che minaccia di addormentare il vostro entusiasmo. Accettate le proposte di svago di amici vari e l'obiettivo è oggi recuperare anche il sonno perduto in questo periodo. Dall'Ariete al Toro, atmosfera serena, una buona compagnia di amici e familiari, nonostante piccole e piacevoli sorprese, l'insieme ispira tranquillità e stabilità emotiva. Dal Toro ai Gemelli, il passaggio da Luna in Pesci può diventare un ostacolo di desiderio di fare un salto di qualità nella vostra vita, maggior impegno e forza di volontà. Dai Gemelli al Cancro, configurazione celeste ricca e intrigante sotto i profili della novità, in arrivo imprevisti che possono però trasformarsi in vantaggi, trattamenti estetici anche impegnativi avranno successo. Dal Cancro al Leone, anche se le vostre fantasie sono ardite, nei fatti volate basso, a parte il partner sul quale potete contare, restare un po' da soli vi farà molto bene. Da Leone alla Vergine, ecco una giornata che in virtù della posizione lunare offre punti di riflessione. La dolcezza unita alla tenacia è la chiave per spalancare portoni. Bilancia, giorno da sgobboni, che accorcia le distanze tra voi e le vostre aspirazioni professionali. Perfino in famiglia vi guarda con occhi benevoli. Il dovere a volte fa rima con il piacere. Scorpione, se siete al settimo cielo potete ringraziare la Luna in Pesci, armonica e Mercurio in Capricorno, investimenti proficui e benefit nel lavoro, per un cambiamento tutto accade a chi sa aspettare. Sagittario, l'attenzione del campo pratico spinta dalla Luna e Mercurio in Capricorno non vi vedrà fare i salti di gioia, ma portafogli e famiglia gongolano. Capricorno, che momento vi aspetta, veramente memorabile, amichevole la Luna in Urano che vi servono energia positiva da spendere sul fronte del cuore, giornata intrigante per voi. Acquario, un clima forse non esaltante, ma foriero di bel concentrato di realismo e pratica, quello che occorre per dare sostanza alle fantasie. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. La Luna viaggia in una corsia preferenziale, grazie alla spinta di Mercurio e Urano. Iniziate a seminare in campi diversi da quello abituale. Controllate la voglia di polemizzare e organizzate tutto a modo vostro. Bene, tutto anche questo martedì 7 agosto 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Donato e San Sisto secondo Papa. Il sole già sorto alle 6.12, tramonterà alle 20.45, la luna calante si leverà a mezzanotte e 21, calerà domani alle 16.26. Diamo gli auguri a Gerry Scotti che come 70 anni, a Albertino che come 64 anni, a Megan Gill che come 51 anni. Che data da ricordare, 1974, il funambolo Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York. La frase del giorno: il pesce fresco se lo mangia il pescatore. Invece i pensieri questa mattina sono temporale di dispiaceri, da lontano sono più neri. Il numero delle pecore non fa paura al lupo. Sempre ben arrivato ciò che viene da San Donato. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo venerdì 7 agosto 2026, all'appuntamento con le stelle d'oroscopo Radio Formia.
Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a questa parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.

in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Sono le 9:01.
7: Venerdì 7 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990 nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma dove lavorava veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002 doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Rallentamenti anche sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale nelle due direzioni. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nei due sensi di marcia. Verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. Per gli eventi in programma, a Priverno da domani al via l'ottava edizione della rassegna musicale Priverno Jazz. A partire dalle 19 fino alle 24, attive modifiche alla viabilità in via Consolare in piazza Giovanni XXIII. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.

0: era già amore.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione sarebbe stata aggredita dall'uomo, che le ha procurato lesioni a ciglia e costole e in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite, in seguito alla denuncia della donna, le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa D'Elia ha chiesto e ottenuto l'arresto e trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che, dopo i roghi degli anni passati, stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni casi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre, fino al pomeriggio di ieri, una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata una richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il Comune e Acqua Latina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Recillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il parco Recillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti Fratelli Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il parco Cosè Escrivà de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto

riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul Parco Recillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,6%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti. Dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival del Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero Il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Nella suggestiva cornice della batteria La Favorita di Gaeta, nel cuore del quartiere medievale di Sant'Erasmo, l'associazione musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Miano, organizza domani alle 5:15 il tradizionale concerto a Levar del Sole con il fisarmonicista Matteo Tordiglione, già protagonista di numerose esibizioni in Italia, oltre che in Lituania ed Estonia, dove si è perfezionato sia come solista che in formazioni cameristiche. Il programma del concerto di domani all'alba comprende musiche di Egberto Gismonti, Philip Glass, Pietro Roffi, César Franck, Jan Tiersen, Gorka Hermosa, Antonio Vivaldi e Gioacchino Rossini. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. Alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta al legno.

0: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste, sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto sul mercato la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acqua e Sapone, Mantova, Came Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atlante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schininà, autori ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Fretta!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Buon vento!
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione sarebbe stata aggredita dall'uomo, che le ha procurato lesioni a cinque costole e in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito dalla denuncia della donna le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa D'Elia ha chiesto e ottenuto l'arresto e trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che, dopo i roghi degli anni passati, stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni casi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre, fino al pomeriggio di ieri, una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata la richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il comune e Acqualatina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Ricillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il parco Ricillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti di Fratelli Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto i tre esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul Parco Ricillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,6%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro, lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti. Dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival di Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero Il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Nella suggestiva cornice della batteria La Favorita di Gaeta, nel cuore del quartiere medievale di Sant'Erasmo, l'associazione musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Miano, organizza domani alle 5:15 il tradizionale concerto al Levar del Sole con il fisarmonicista Matteo Tordiglione, già protagonista di numerose esibizioni in Italia, oltre che in Lituania ed Estonia, dove si è perfezionato sia come solista che in formazioni cameristiche. Il programma del concerto di domani all'Alba comprende musiche di Egberto Gismonti, Philip Glass, Pietro Roffi, César Franck, Jan Tiersen, Gorka Hermosa, Antonio Vivaldi e Gioacchino Rossini. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film, Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. E alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste, sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto sul mercato la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acque Sapone, Mantova, Cam Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atlante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schininà, autori di ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia informa.
5: Astral Infomobilità.
6: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Rallentamenti anche sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale nelle due direzioni. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nei due sensi di marcia. Verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. Per gli eventi in programma, a Priverno da domani al via l'ottava edizione della rassegna musicale Priverno Jazz. A partire dalle 19 fino alle 24, attive modifiche alla viabilità in via Consolare in piazza Giovanni XXIII. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
8: Un servizio della Regione Lazio.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Ok.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli

variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radioformia sei pronto a riviverli appieno.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione sarebbe stata aggredita dall'uomo, che le ha procurato lesioni a ciglia e costole e in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito dalla denuncia della donna le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa Delia ha chiesto e ottenuto l'arresto e trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che, dopo i roghi degli anni passati, stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni casi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre, fino al pomeriggio di ieri, una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata una richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il Comune e Acqualatina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Ricillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia, Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il Parco Ricillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti Fratelli Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il Parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto i tre esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul Parco Ricillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,7%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro, lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti, dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival del Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro, protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Nella suggestiva cornice della batteria La Favorita di Gaeta, nel cuore del quartiere medievale di Sant'Erasmo, l'associazione musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Miano, organizza domani alle 5:15 il tradizionale concerto al Levar del Sole con il fisarmonicista Matteo Tordiglione, già protagonista di numerose esibizioni in Italia, oltre che in Lituania ed Estonia, dove si è perfezionato sia come solista che in formazioni cameristiche. Il programma del concerto di domani all'Alba comprende musiche di Egberto Gismonti, Philip Glass, Pietro Roffi, César Franck, Jan Tiersen, Gorka Hermosa, Antonio Vivaldi e Gioacchino Rossini. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film, Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. E alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste, sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto, sul mercato, la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acqua e Sapone, Mantova, Cam Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atlante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schininà, autori di ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: Meglio di no.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione sarebbe stata aggredita dall'uomo, che le ha procurato lesioni a 5 costole in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito dalla denuncia della donna alle indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa D'Elia ha chiesto e ottenuto l'arresto e il trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che, dopo i roghi degli anni passati, stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni cavi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre, fino al pomeriggio di ieri, una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata una richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il comune e Acqualatina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Ricillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il parco Ricillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti Fratelli d'Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto, i tre esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul parco Ricillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,7%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro, lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti. Dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival del Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Nella suggestiva cornice della batteria La Favorita di Gaeta, nel cuore del quartiere medievale di Sant'Erasmo, l'associazione musicale San Giovanni a Mare, presieduta dalla professoressa Vera Liguori Mignano, organizza domani alle 5:15 il tradizionale concerto a Levar del Sole con il fisarmonicista Matteo Tordiglione, già protagonista di numerose esibizioni in Italia, oltre che in Lituania ed Estonia, dove si è perfezionato sia come solista che in formazioni cameristiche. Il programma del concerto di domani all'alba comprende musiche di Egberto Gismonti, Philip Glass, Pietro Roffi, César Franck, Jan Tiersen, Gorka Hermosa, Antonio Vivaldi e Gioacchino Rossini. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore e doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. Alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta al legno.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste, sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto sul mercato la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acqua e Sapone, Mantova, Cam Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atlante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schinina, autori ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ok.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti del convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione sarebbe stata aggredita dall'uomo, che le ha procurato lesioni a cippe costole e in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito alla denuncia della donna le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa D'Elia ha chiesto e ottenuto l'arresto e trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che dopo i roghi degli anni passati stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni casi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre fino al pomeriggio di ieri una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata una richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il Comune e Acqua Latina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Recillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Napalazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il Parco Ricillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti di Fratelli d'Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il Parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto i tre esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul Parco Ricillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,6%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti. Dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival di Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. Alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste, sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto sul mercato la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acque Sapone, Mantova, Cam Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atlante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schininà, autori di ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che ha.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tua

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: has train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente insieme per circa un'ora con Just Train in radio, una puntata dedicata fra circa mezz'ora a un artista jazz italiano, si chiama Mario Iannuzziello, presenterà la sua musica e sarà ospite telefonico presentando il suo...

Il suono straordinario di un coro di 11 elementi, si chiamano Voctave, sono americani provenienti dalla Florida. L'ascolto era You Will Be Found per Voctave. Ci trasferiamo adesso in Inghilterra e vi propongo all'ascolto un'artista molto considerata in Gran Bretagna, si chiama Georgia Cecil, l'estratto da un disco di un anno fa più o meno come City Girl del 2025, l'estratto è Heavenly Affair. Georgia Cecil.

Il jazz e un po' di soul nella musica di Giorgia Cecile, l'ascolto era Heavenly Affair. Ancora un buon ascolto da parte mia, siete sul jazz di Jazz Train, siamo partiti più o meno da circa 8 minuti e il nostro suono adesso considera una band serba, si chiamano Kal, li ascoltiamo con Paparuga, Kal.

La tensione ritmica della musica serba da parte di Kal Band di Belgrado, questa era Paparuga. Parentesi italiana adesso con una band che rende omaggio a un grande autore come Lucio Battisti e hanno scelto di reinterpretare in maniera assolutamente moderna, con suoni nuovi e idee nuove, questa famosissima, credo, Si viaggiare, De Schema.

Loro sono Janoska Ensemble, musicisti e un quartetto in particolare proveniente dall'Ungheria e dalla Slovacchia, fondato nel 2013 dai fratelli Andrei e Roman Janoska, con Franciszek Janoska, i primi due, Andrei e Roman violini, con Franciszek pianoforte, e dal cognato Julius Darvas al contrabbasso. Loro è lo stile inconfondibile, appunto, che destruttura e ripropone in maniera sorprendente e fuori schema i classici della musica colta, come in questo caso per Elisa di Ludwig van Beethoven, brano per pianoforte composto nel 1810.

Ancora un buon ascolto su Just Train, io sono Francesco Sciarretta, un percorso iniziato circa 20 minuti fa. Questa era la musica proveniente dall'Armenia per il pianista e arrangiatore Roman Tomasyan. L'ascolto era Armenian Funk con la sua band di ottimi musicisti, peraltro. Parentesi italiana con Pino Daniele e un omaggio da parte di Sally Cangiano, cantautore e chitarrista campano, che riprende un classico di Pino come Che ore so, Sally Cangiano.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Jazz Train Radio.

Il suono pressoché inconfondibile di una band storica che suonava il jazz che all'epoca era definito jazz fusion sono gli Stepside con Trains, un disco del 1986 come Magnetic. L'estratto era Trains, una formazione storica che ha iniziato a suonare nel 1979, annoverando nella sua formazione negli anni diversi musicisti fra i primi al mondo. Dopo gli Stepside è giunto il momento di ascoltarci a metà trasmissione l'album e l'artista della settimana, e avremo ospite telefonico fra qualche istante il bassista pugliese Mario Iannuzziello, che presenterà la sua musica e con il quale scambieremo due parole per conoscerlo un pochino meglio qui in radio.

0: Ed era The Fool con Mario Iannuzziello, ospite quest'oggi su Just Train, presenta due suoi lavori in radio in particolare, e abbiamo proprio Mario ospite qui dalla Puglia, questa fantastica regione. Ciao Mario, ben trovato su Just Train.
1: Buonasera, ciao.
0: Innanzitutto come stai?
1: Bene, un po' indaffarato, però tutto sommato bene, di buon umore, ecco, almeno quello.
0: Ti abbiamo rubato il tuo lavoro, che attualmente è quello di insegnante.
1: Sì, adesso sono ospite della scuola di musica dove insegno, sì esatto.
0: Leggendo qualcosa della tua biografia, hai diverse attività, no? In cantiere, insegnante, musicista, produttore, oltre ad essere un validissimo bassista. Prima con esperienze con quello elettrico e poi successivamente come contrabbassista. Com'è stato il tuo percorso in questo senso?
1: Sì, in realtà non c'è poi così tanto una cronologia, nel senso che al basso elettrico sono approdato prima, per forza di cose, come è molto comune in molti musicisti che suonano questo strumento, però ancora oggi posso dire che sono entrambi gli strumenti senza problemi, quindi li affianco quando c'è necessità.
0: Allora, come è iniziata la tua carriera musicale fin da piccolino? Possiamo un po' raccontarci un attimo?
1: Certo, molto volentieri. Io in realtà dai 3 ai 12 anni ho iniziato con la musica un po' grazie alla famiglia, perché mio zio, il fratello piccolo di mio papà, è un pianista molto molto talentuoso, e poi ho iniziato dai 12 anni in poi a suonare la chitarra, ma posso dire che, se parliamo di carriera musicale senza voler eccedere, ecco, direi che la mia carriera inizia poi a 24 anni, dove faccio la mia prima pubblicazione professionale. Con tutto ciò che viene prima lo ritengo essenziale, ma non ancora nel professionismo, ecco.
0: Ascolta, tu hai fatto due percorsi paralleli, sia classico, diciamo così, e quello anche più legato al jazz, contemporaneamente.
1: Sì, esatto, il mio è un percorso un po' anomalo, nel senso che nasco con la chitarra classica e con gli studi della chitarra classica, che non hanno poi tanto a che vedere con la chitarra sulla spiaggia, ecco, per intenderci, non è questo. E poi mi sono molto appassionato al jazz, da prima alla chitarra jazz e poi con il basso elettrico e col contrabbasso ho voluto proprio cambiare ruolo, quindi suonare uno strumento, per quanto riguarda il basso elettrico, che fa parte della stessa famiglia delle chitarre, che però ha un ruolo nella band, nel gruppo, nella piccola e grande formazione, completamente diverso. E poi più avanti sono passato al contrabbasso, sempre avendo come riferimenti i grandi contrabbassisti del jazz, e solo recentemente, ecco, dal 2017 o 2018 in poi, ho riscoperto il repertorio classico del contrabbasso. Quindi da questo punto di vista sì, è un percorso un po' anomalo, perché di solito i musicisti tendono a formarsi con delle solide basi classiche e poi a sperimentare i generi più contemporanei.
0: E questo The Fool che abbiamo ascoltato è un po' la sintesi di quello che tu pensi, no? Come contaminazione fra jazz e musica cameristica, mi si passi il termine?
1: Esatto, eh? Sì, The Fool è una composizione meravigliosa di questo grande pianista, che è Aaron Parks, che ecco, non me ne vogliono altri pianisti, ma nel 2013 è stato il musicista americano che ha stravolto completamente la direzione del jazz mondiale. Ha pubblicato un album strabiliante che si chiama Invisible Cinema, e da quel momento in poi il jazz contemporaneo non è stato più lo stesso, e solamente di recente la scena ha cambiato ulteriormente direzione, e il musicista di riferimento adesso è un sassofonista sempre americano che si chiama Emmanuel Wilkins, che detta lui un po' la linea, che rispetto al minimalismo di Aaron Parks, ecco, è una risposta molto più istintiva e molto più rabbiosa dal punto di vista del suono e della pronuncia e della dinamica. Per quanto riguarda questo brano di Aaron Parks, The Fool è contenuto in un disco di Aaron Parks strabiliante che si chiama Little Big, che ha poi costituito una trilogia. Questo fa parte del primo volume di Little Big, e ci lavoro da un po' di tempo, perché ho iniziato ad analizzarlo, a suonarlo, a produrlo con diverse soluzioni già ai tempi del mio primo percorso di tesi in conservatorio tra l'Olanda, tra Utrecht e Matera, e ho preso parte a delle produzioni dove ho suonato questo brano, e sono tornato a lavorarci di recente, e con la consulenza appunto di Aaron Parks, che nel frattempo ho conosciuto e incontrato di persona, e che ho poi consultato tramite email, chiedendogli un parere un po' su ciò che avevo realizzato. Sostanzialmente quel che ho fatto è stato inserire il quartetto d'archi nel brano e scrivere delle sezioni per archi apposite, quindi dirottare un po' leggermente la direzione timbrica del brano. Per fortuna ho avuto un riscontro positivo, quindi sono stato incoraggiato da Aaron Parks stesso ad andare avanti, e ho voluto poi prendere la palla al balzo e coinvolgere dei musicisti a livello internazionale delle mie collaborazioni che avevo già in programma, per poter dare un respiro nuovo a questo brano. Ed è un brano effettivamente che ha una sua universalità, che può essere riletto in tanti modi, e io ho scelto il mio.
0: Tu fra l'altro sei stato anche a New York, o sbaglio, con questa importante esperienza statunitense, no? Vero?
1: Spesso sono negli Stati Uniti, non solo a New York, anche a Boston, che è una città che mi è cara particolarmente. Sono stato lì anche di recente, prevalentemente per delle produzioni di altro genere che non tanto hanno a che vedere con questo percorso di ricerca, ma che invece vanno più nella direzione del jazz più radicato alla tradizione. Saranno cose che poi vedranno la luce prossimamente.
0: Come secondo brano noi abbiamo pensato di anticipare, no, una prossima uscita, che è con The Door, Behind the Door. È un brano, io l'ho ascoltato molto attentamente, che declina il jazz in modo un po' diverso, no? Forse con contaminazioni più legate al blues e al soul. Correggimi se sbaglio, ovviamente.
1: Esatto, è giustissimo. Si tratta di un brano che ho scritto un po' di tempo fa e che ho prodotto e registrato nel mio primo disco, che si chiama End of May, e che ho voluto di recente riadattare a un trio completamente diverso. Con due musicisti strabilianti, che sono il pianista Emanuele Filippi, straordinario talento friulano attivo sulla scena di Parigi, dove l'ho conosciuto, adesso a New York, e la batterista Martina Barakotska, un batterista strabiliante, un strabiliante artista macedone che vive a Berlino e che è spesso negli Stati Uniti, tra l'altro per varie collaborazioni e progetti di cui è protagonista. E ci tenevo ad avere entrambi con me in questo progetto, per poter dare un respiro diverso a un brano che avevo scritto per un contesto ben differente, e quindi allargare anche gli orizzonti a un genere che non sia squisitamente il jazz idiomatico, ma che allarghi gli orizzonti sia alla musica soul, all'electropop. Qualcuno ha detto electropop, ma in realtà si tratta semplicemente di un jazz con basso elettrico e Fender Rhodes, quindi sonorità completamente diversa da quella acustica in senso stretto, e un modo di intendere anche il tempo, la pulsazione, il suonare assieme completamente diverso, ma che dal mio punto di vista è un allargamento dell'orizzonte, non una divergenza verso altre sonorità.
0: Assolutamente. Io volevo chiederti anche una cosa, nel senso, dove realizzi i tuoi brani, in quale studio, e quanto conta la tua idea sul tipo di suono che poi deve uscire, no, alla fine di tutto il progetto registrato?
1: Da questo punto di vista ho fatto molte esperienze in molti studi diversi. Ce ne sono di validissimi nella mia città, che è Bari, ce ne sono due in particolare. Il primo disco che ho realizzato in quintetto assieme al sassofonista Max Ionata è stato registrato in uno studio di Roma che si chiama Nuccia. La Nuccia SRL è anche una casa di produzione che ha poi prodotto il disco stesso. Invece il mio disco di esordio si chiama End of May, è stato interamente registrato nello studio Il Cicaleto di Arezzo, uno studio meraviglioso in un antico casolare nella campagna toscana. E il mio prossimo disco in uscita è stato realizzato a Brooklyn, New York, e queste produzioni invece sono state realizzate in parte da remoto, quindi ogni musicista ha realizzato in uno studio diverso o in una situazione di home recording, ma poi il grande lavoro di ingegneria del suono e di ripresa per quanto riguarda le linee di basso, il quartetto d'archi, in uno studio di Bari che si chiama il Mass Studio, sotto la direzione di Massimo Stano, che è stato il producer, che il mixing producer e l'ingegnere del suono che ha curato le riprese.
0: E direi che il lavoro è stato eccellente, perché suona davvero molto bene, quindi faccio i complimenti a te, alla produzione artistica di questi tuoi brani, che è un piacere presentare qui in radio.
1: È un aspetto che curo molto, entro molto nel merito, però senza mai prevaricare il lavoro di altri. Il rapporto tra il musicista e il fonico è molto delicato, nel senso che ognuno dei due deve avere la sensibilità di entrare nel mondo dell'altro, ma in punta di piedi, cioè intendersi di alcuni degli aspetti che caratterizzano il lavoro dell'altro, ma senza mai invaderlo e senza mai prevaricarlo, una cosa essenziale. Io sono molto esigente con gli ingegneri con cui lavoro, ma cerco sempre di avere la sensibilità di ascoltare quel che hanno da dire, e mi fido nel momento in cui li scelgo, mi fido delle scelte anche di natura estetica che apportano, e nel momento in cui una scelta è sbagliata, la scelta a monte in realtà sostanzialmente la colpa è tua, perché hai scelto la persona sbagliata con cui collaborare. Io sono stato molto fortunato da questo punto di vista, ma mi piace entrare nel merito ma lasciare anche la libertà agli artisti con cui collaboro. E per quanto riguarda il suono, ci tengo anche a dire che collaboro anche con due ingegneri che realizzano quello che si chiama il mastering, che è l'ultima fase della produzione di un disco, di un brano. Quella più delicata e forse quella più implicita, che ha a che vedere con, ecco, per semplificare direi con l'uniformità del suono, e per farlo mi sono rivolto a due ingegneri del suono, che sono Manuel Santo, che vive a Londra e lavora in studio di mastering di Londra, e il mio amico Dylan Green, che ha uno studio di solo mastering a San Francisco e che mi garantisce veramente una qualità del lavoro eccellente, specialmente per quanto riguarda il mastering per la produzione dei vinili, che è un aspetto che mi piace molto curare.
0: Tu quindi hai prodotto anche qualcosa per un vinile futuro, già in giro qualcosa da acquistare?
1: C'è un vinile presente, che è quello di End of May, e devo dire che è stato molto molto difficile tenere da parte delle copie per me, perché sono andate tutte esaurite in un tempo molto molto veloce, e questo accende un po' una lampadina su quanto il mercato discografico stia cambiando, perché se da un lato lo streaming ha tolto, ecco, quella rassicurazione che avevamo con le copie fisiche dei dischi, molta gente adesso, pur gustando il disco tranquillamente in streaming sulle piattaforme di riproduzione, vuole l'oggetto, vuole il vinile, anche pur in certi casi, per esperienza personale di amici o di altri musicisti che me ne hanno chiesto una copia, senza avere ancora un lettore vinile in grado di riprodurlo. Ecco, forse questo ci dovrebbe far riflettere un po' su un ritorno alla fisicità del mezzo, ecco,
0: assolutamente concordo con te su tutti i fronti in questo caso. Allora Mario, intanto, prima di salutarci, due riferimenti per trovarti su internet, per un po' girovagare su quello che sono le tue attività musicali, i tuoi futuri progetti e come ti muovi, insomma, nell'ambito musicale.
1: Sì, chiaramente tutti i miei spostamenti, i miei concerti sono in larga parte rendicontati, almeno quelli a mio nome, sono rendicontati sul mio sito, che è www.marioiannuzziello.com, ma chiaramente sui social media. Io uso solamente Instagram, Facebook e Threads, dove è facile trovarmi col mio nome e cognome, e sono rappresentato da una booking agency che ha sede a Zurigo, si chiama Mila Art Agency. Il mio precedente lavoro, End of May, per chi fosse curioso, è acquistabile su tutte le piattaforme e ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming, e in particolare sul sito della casa discografica che l'ha prodotto, che è Working Label, con sede a Lecce.
0: Perfetto, perfetto. Allora, intanto ti facciamo i migliori auguri per la tua carriera discografica, la tua carriera artistica, sempre più di grandi soddisfazioni. È una promessa che torni magari qui su Just Train alla prossima occasione, va bene, in radio.
1: Grazie mille, mi farebbe veramente tanto piacere, e complimenti per quello che fate per la diffusione della musica e della cultura, è una cosa di cui non solo il pubblico ma anche gli artisti hanno un grande bisogno.
0: Grazie mille Mario, ciao e a presto, grazie.
1: A prestissimo, ciao.
0: Salutiamo il bassista jazz Mario Iannuzziello, presentiamo questo suo secondo ascolto con The Door Behind the Door.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove troviamo code per traffico intenso tra la 24 Roma-Teramo e il bivio per Valmontone verso Napoli. Code anche tra Colleferro e Ferentino, sempre verso Napoli. E ci sono code anche sulla diramazione Roma-Sud, già a partire dal raccordo anulare fino a San Cesareo. E passiamo a Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini, altezza Casello autostradale verso la città, e rallentamenti sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale nelle due direzioni. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina altezza Borgo Piave nelle due direzioni verso il centro urbano, code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità. Grazie per l'attenzione, e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
5: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei.
7: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio
3: Formia, benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione di Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione, sarebbe stata aggredita.

0: aggredita dall'uomo che le ha procurato lesioni a cippe costole in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito alla denuncia della donna le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa D'Elia ha chiesto e ottenuto l'arresto e il trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che dopo i roghi degli anni passati stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni cavi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre fino al pomeriggio di ieri una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata una richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il Comune e Acqua Latina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Recillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il parco Recillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti Fratelli d'Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto i tre esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul parco Recillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,6%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro, lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti. Dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival del Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenoa, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. Alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
1: Radio Formia informa.
0: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite, traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere protagoniste, sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto, sul mercato, la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acqua e Sapone, Mantova, Came Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atlante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schininà, autori ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove troviamo code per traffico intenso tra la 24 Roma-Teramo e il bivio per Valmontone verso Napoli. Code anche tra Colleferro e Ferentino, sempre verso Napoli. E ci sono code anche sulla diramazione Roma-Sud, già a partire dal raccordo anulare fino a San Cesareo. E passiamo a Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini, altezza a Casello autostradale verso la città, e rallentamenti sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale nelle due direzioni. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina altezza Borgo Piave nelle due direzioni verso il centro urbano, code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità. Grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: in fretta.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I carabinieri della stazione Minturno hanno arrestato un 48enne del luogo per maltrattamenti nei confronti della convivente, che è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni per le violenze subite. La vicenda risale al luglio scorso, quando la donna, una 34enne di Formia, al termine di una discussione sarebbe stata aggredita dall'uomo, che le ha procurato lesioni a 5 costole e in altre parti del corpo. La donna, per timore di reazioni del suo compagno, non ha sporto subito denuncia. Lo ha fatto però qualche giorno dopo, approfittando del fatto che il suo ex compagno era uscito dall'abitazione. Si è presentata prima all'ex ospedale di Minturno, da dove poi è stata trasferita al dono svizzero di Formia. Qui, constatate le lesioni e quanto accaduto, è stato attivato il codice rosso, che consente alla vittima di avere la massima tutela ed impedire altri episodi simili. La 34enne è stata ospitata in una struttura protetta. Sono partite in seguito alla denuncia della donna le indagini dei carabinieri della stazione di Minturno, che hanno poi inviato una relazione dettagliata alla magistratura di Cassino. Il PM Luisa D'Elia ha chiesto e ottenuto l'arresto e il trasferimento in carcere del 48enne. Un vasto incendio è divampato l'altra sera sulla collina di Capovento, sopra le gallerie della Flacca, nei pressi della discoteca Il Sombrero, al confine tra i territori di Sperlonga e Gaeta. Le fiamme hanno divorato un'ampia porzione di macchia mediterranea, distruggendo quella vegetazione che dopo i roghi degli anni passati stava finalmente tornando a vivere e a colorare uno dei tratti più suggestivi della costa. Il rogo, sulle cui cause stanno conducendo accertamenti i vigili del fuoco e i carabinieri, ha danneggiato anche alcuni casi, facendo mancare la luce in molte zone e producendo inoltre fino al pomeriggio di ieri una serie di disagi per l'assenza di internet anche a Gaeta e Itri. Soprattutto in quest'ultima località del sud pontino si sono avvertiti disagi maggiori, con blocchi dei servizi al comune, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali, oltre che nelle abitazioni private. In tilt i telefoni per gran parte della mattinata di ieri. La situazione è migliorata solo nel pomeriggio. Le opposizioni consiliari al Comune di Formia hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale ad hoc per avere chiarimenti sulla situazione degli sversamenti del torrente Rio Fresco. Il ritrovamento di ordigni bellici ha reso i lavori ancora più complessi nella zona, ma c'è stata la rottura del collettore, sostengono le opposizioni, gli sversamenti e la mancanza di informazioni. Quindi è stata presentata la richiesta formale per acquisire tutta la documentazione e le comunicazioni intercorse tra il Comune e Acqua Latina. Richieste di chiarimenti sui lavori a Recillo sono state sollecitate da Marco Moccia, componente della segreteria dell'assessore regionale Elena Palazzo, e dai consiglieri di Fratelli Italia Pino D'Amici e Francesco La Rocca. La questione riguarda il parco Recillo, oggetto di un restyling che è costato circa 1 milione di euro e dove sono svolte alcune manifestazioni, durante le quali sono verificate interruzioni di energia elettrica. Con una determina del mese di agosto 2026, sostengono i tre esponenti Fratelli d'Italia, il Comune ha motivato un nuovo affidamento affermando che per garantire il regolare funzionamento degli impianti elettrici presso il parco José Escrivá de Balaguer si rende necessario procedere allo sdoppiamento delle linee elettriche, prevedendo la realizzazione di una linea dedicata all'alimentazione dei pozzi e del teatro e di una linea distinta destinata all'impianto di pubblica illuminazione, al fine di assicurare una gestione più efficiente e funzionale degli impianti. Nel progetto originario il tema dell'impiantistica elettrica non era affatto marginale, al contrario, il computo metrico prevedeva una sezione dedicata agli impianti elettrici e all'illuminazione del parco, con nuove linee di alimentazione, impianto di terra, quadri elettrici, corpi illuminanti e tutte le opere necessarie al funzionamento dell'area. Pertanto i tre esponenti di Fratelli d'Italia chiedono che tutta la documentazione venga illustrata nella commissione consiliare, sia predisposto un quadro riepilogativo di tutti gli investimenti effettuati sul parco Recillo. Ponza si conferma protagonista del turismo anche quest'anno. Esprime soddisfazione il sindaco Francesco Ambrosino, che in una nota sostiene che i dati sulle presenze turistiche nei mesi di maggio, giugno e luglio registrano un balzo in avanti rispetto al già ottimo 2025, consolidando un trend di crescita ininterrotto che dura ormai dal 2021. I dati del trimestre fotografano un'isola sempre più attrattiva, aggiunge il sindaco Ambrosino. A maggio più 9,6%, a giugno più 4,6%. 7%, a luglio più 8,7%, un successo che premia l'isola ma che spinge l'amministrazione comunale a non abbassare la guardia sul fronte della gestione del territorio e dell'accoglienza. Il trend dal 2021 ad oggi, conclude il sindaco di Ponza, è in costante aumento, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, bisogna continuare così e con obiettivo chiaro, lavorare subito per migliorare e potenziare quei servizi che ancora oggi sono carenti. Dobbiamo alzare ancora di più la qualità dell'offerta. In vista delle prossime elezioni amministrative a Castelforte, Sinistra Italiana annuncia il proprio ingresso nel coordinamento politico per la formazione della lista Unione Popolare per Castelforte. La scelta, si legge nel documento, risponde all'invito delle altre forze del campo largo e civiche del territorio, e cioè Partito Democratico, Gruppo Consiliare Liberi per Castelforte e le civiche, che hanno avviato il percorso unitario. Sinistra Italiana affida il mandato di rappresentanza all'interno della piattaforma costitutiva all'avvocato Gianmarco Testa. Ultimo appuntamento questa sera a Formia del Festival di Teatro Classico alle 21:15 nell'area archeologica Caposele sarà rappresentato il Misantropo di Molière, ovvero il Sogno di Alceste, adattamento e regia di Vincenzo Zingaro. Protagonisti Vincenzo Zingaro, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Piero Sarpa, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Sila Sebastiani e Paolo Oppedisano. Chiude dunque il festival Molière nella lettura originale del direttore artista dello stesso festival. L'originalità della messa in scena risiede nella sua chiave di lettura onirica. All'apertura del sipario, Alceste viene trovato addormentato su una poltrona. L'intera vicenda si sviluppa come un viaggio all'interno della sua mente e del suo immaginario. I personaggi che lo circondano si muovono come proiezioni mascherate di una società barocca, ipocrita e opportunista. Questa sera al Via, presso il chiostro San Domenico a Fondi, della rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico. La serata di oggi si aprirà con il conferimento del premio Strade Indipendenti al regista, sceneggiatore, attore Svevo Moltrasio, un riconoscimento che celebra il suo percorso all'interno del cinema indipendente. Seguirà quindi un dialogo sul suo ultimo film Smart Working, che vede tra gli altri interpreti Maccio Capodonda e Maurizio Nichetti. Particolare attenzione avrà i cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenova, introdotti a un dialogo sul nuovo cinema da Ermete Labbadia. La serata proseguirà con la proiezione dei Fantastici 4x2, primo cortometraggio diretto da Ermete Labbadia, con l'intervento dell'attore Giuseppe Pestillo e del supervisore artistico dell'opera Valerio Vestoso. La serata ospiterà un focus dedicato alle prossime uscite cinematografiche internazionali. Saranno presenti l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro. L'apertura e la chiusura della serata saranno accompagnate dalle note di Giuliano Parisi. Il Centro Socioculturale Trivio festeggia domenica i 35 anni della fondazione. Abbiamo raggiunto un grande traguardo, sottolinea il presidente del Centro Socioculturale, Luigi Saraniero. Un traguardo fatto di volti, sorrisi e progetti condivisi, facendo crescere la nostra comunità. E alle 21, in piazza Sant'Andrea a Trivio, si svolgerà la Notte Italiana, con musica degli anni 60, 70, 80 e 90. Sarà allestito anche uno stand enogastronomico con cocktail e l'angolo della pizza cotta a legno.
2: Radio Formia informa. Sport. Sport.
1: Il Formia Futsal è pronto a vivere la stagione più importante della propria storia. Dopo 4 promozioni consecutive, il club biancazzurro si appresta infatti a debuttare nel campionato di Serie A2 Elite. Traguardo conquistato al termine di un'annata straordinaria, impreziosita dal double campionato Coppa Italia. La divisione calcio A5 ha ufficializzato la composizione di 2 gironi da 14 squadre e i biancazzurri formiani sono stati inseriti nel raggruppamento B. Ad attenderli ci saranno Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, CLN Cus Molise, Eurcalcio A5, Futsal Russi Lazio, New Taranto, PGS Messina, Pirossigeno Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica di Roma e Sulmona Futsal. Sarà un girone davvero tosto, ammette il coach Alessandro Bagalà, riconfermato alla guida della compagine formiana. La presenza del Cosenza, che era vicinissimo al ripescaggio in A, dà ancora più prestigio al torneo. Ci aspettano tante compagini costruite per essere essere protagoniste sarà tutt'altra musica rispetto alla passata stagione. Intanto, sul mercato, la società formiana si è mossa con decisione. Il primo volto nuovo è quello del portiere Enrico Ricordi, classe 1989, che ha indossato le maglie di Acqua e Sapone, Mantova, Cam e Treviso, Meta Catania, Ita Service Pesaro e Atalante Grosseto. Entusiasmo anche per l'arrivo del laterale Davide Alciati, classe 2005, cresciuto nel vivaio della Roma. Accanto ai nuovi innesti, il Formia Futsal ha confermato Dario Filipponi, il portiere Matteo Vigliotti e Angelo Schilinà, autori di ben 25 gol tra campionato e Coppa Italia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. La Vezzi, gelatieri per passione.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
2: Alcuni ricordi che leggo

0: duro, super
1: duro. Radio Formia.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: We're dancing, baby, under open skies. My heart is crazy.

mamma hai fatto a pezzi dopo sei andata al cinema. Ridevi per quel film che ancora in streaming non c'è. L'attrice era una donna molto bella ma cinica. Ridevi perché killer ti sentivi anche te. Ma se il mondo cade ti vesti di lenzuola, cerchi il tuo perché. Ti ho amata perché sapevi anche essere fragile.

fossi qui sarebbe un'altra canzone, tutt'altro drink, di gradazione inferiore. Se tu fossi qui sarebbe bello l'amore, se tu fossi qui scorderei il

0: te.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

na na na amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.